0: Trigger FM. Werbung. Ganz kurz. www.nacktemark.de. Nicht vergessen. Trigger FM. Das Radio der freien Medien.
1: Bella. Appollaiata su un alto sgabello. Maneggia un grande tubo di cristallo. E beve whisky scozzese. Dicendo in cinese i versi che nel 123 ha scritto un tipo innamorato come me. E lei, la donna che mi piace tanto,